0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.